Adesso vi farò ascoltare dal fronte del palco un album doppio edito dalla EMI di Vasco Rossi, di Prigione della Fattura, dove poteva contare ancora su, c'era Solieri, c'era Celso Valli, gente che purtroppo non collabora più con Vasco perché purtroppo è deceduta, ma che è stata l'anima di questo rocker Emiliano di Zocca, che da una radio appenninica ha portato e vincendo anche tra l'altro diciamo una sorta di zecchino d'oro di Zocca di Modena, Sassuolo, non mi ricordo, comunque vincendo lo zecchino d'oro di quei tempi, chiamato così, l'usignola d'oro penso che fosse, riuscì poi a farsi luce, ma non per questo, ma perché poi dopo con la sua grinta, con le sue canzoni, con Alba Chiara e altre canzoni dei primi anni della sua attività, ha messo in luce tantissime belle canzoni. E i brani che vi voglio far ascoltare, sperando che l'impiantistica non mi tradisca, sono un brano di pregevole fattura, di pregevole prestigio. Vi ricordo che questo è un album live registrato interamente dal vivo tra l'89 e il 90, in quel famoso tour, in quelle quattro giornate a San Siro, quando anche lui si stupì di fare 80.000 presenze. E il brano che andiamo ad ascoltarci è appunto un brano bellissimo che ve la voglio proporre in tutta la sua armoniosità.

amiche, questo cari amici e cari amiche non ha appunto bisogno di presentazioni di questa canzone che si intitola Alba Chiara, un pezzo scritto a quattro mani insieme a Celso Valli, che ci ha lasciato da poco,

personaggio. E poi inizia il suo tour che lo porta in, come sempre, in tutta Italia. Un'altra canzone sempre di Vasco Rossi. Dillo alla luna. Dillo alla luna è notte. Quindi tante volte, cari amici, ci vediamo noi stessi, soprattutto di notte, pensiamo di risolvere i nostri problemi. E Vasco Rossi dice che una soluzione c'è, rivolgersi. C'era Dante Alighieri che diceva: io mi rivolgo al cielo e all'altra stella, quando completava i suoi canti. E adesso, appunto, Vasco Rossi si rivolge in questo caso alla luna.

questa era Dillo alla Luna. Dillo alla Luna, un bel brano di Vasco Rossi. E, siamo giunti quasi in conclusione, cari amici, di questa programmazione musicale. Abbiamo ancora 10 minuti di tempo per dirvi in particolar modo due cose importanti. La prima cosa è che questa programmazione musicale notturna si può ascoltare tutte le notti, dal martedì notte fino al sabato mattino, fino alle 2:40 circa. Dalle 2 del martedì notte fino alle 2:40 del sabato notte, e che si può ascoltare sui 92 MHz megacicli di Radio Icoro e 90 di Radio Icoro Rubicone, e sulla piattaforma Icoro Player, sul sito www.radioicoro.com oppure www.radioicoro.it per quanto riguarda la programmazione musicale notturna. Comunque voi cercate su internet, adesso basta cercare Radio Icoro e si trova semplicemente così. E poi sulla piattaforma Alexa, che ripete il segnale di Radio Icoro e irradia anch'essa in buona parte del pianeta, dove tra l'altro Alexa viene predisposta, e comunque sì, con i siti di Google potete anch'essi essere irradiate questa produzione musicale in diverse parti del mondo. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda cosa che ve l'avevo accennata in precedenza è che questa programmazione musicale notturna è voluta dal sottoscritto Giuseppe Bianchini, assieme alla collaborazione artistica di Elinia D'Angelo, Luca Zavoli e Francesca Bellelli, e anche con la partecipazione organizzativa per quanto riguarda le canzoni del tempo che fu, in particolar modo di Sanremo, canzoni d'epoca offerteci da Damiano Tercon, il nostro Damiano Tercon, che è anche cioè che lui è di fama internazionale, ha prodotto un film di notevole fattura, Una vita da grande, con la regista Scarano, che ha avuto un discreto successo nelle sale cinematografiche. E poi adesso vi faccio ascoltare l'ultima canzone, che è un inedito, che si intitola Guarda dove vai, di Vasco Rossi. E guardando la luna bisogna stare attenti dove si cammina. Poi però ci sono i lampioni, le città sono illuminate, e questo è quanto la chiusa di questo mio discorso di questa notte. Quindi a tutti la più cordiale serena notte da Giuseppe Bianchini, e buone cose nelle vostre faccende quotidiane, nei vostri lavori, se state ascoltando questa trasmissione, leggendo un libro, se state lavorando al computer, ascoltate la trasmissione. Tante belle cose a tutti, e a tutti una buona continuazione con i programmi radiofonici e la trasmissione notturna, del palinsesto notturno di Radio Icoro in blu.

0: E dobbiamo abbandonare così questa programmazione musicale di Duran Duran, che ha visto quattro canzoni al loro attivo. I Duran Duran si sono formati a Birmingham nel 1978. Allargami un po' la voce, Manuel, ecco, grazie. Nel 1978 abbiamo ascoltato in sequenza i brani Is There Something I Should Know, poi The Reflex, poi siamo passati all'ascolto di un brano più recente di Duran Duran, anch'esso di pregevole fattura, che è estratto dall'album Future Past, e si intitola questo brano appunto Future Past, che porta il titolo omonimo del disco e del CD, e anche per questo viene spiegato il motivo perché salta così i CD, che anche loro, anch'essi lasciano il loro tempo. Cari amici e cari amiche che siete all'ascolto questa notte, alle ore 2 di notte, siamo verso le 2:15 circa, che state all'ascolto di questa programmazione musicale notturna, e con me ci sono qualche volta c'è anche Luca D'Angelo, Luca Zavoli in linea D'Angelo e Francesca Bellelli, e abbiamo chiuso con una canzone splendida dei Duran Duran, Save a Prayer.
1: King for a Day vi dà appuntamento a lunedì prossimo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Radio Icaro, novità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.
2: Radio Icaro.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Viva l'Italia, solo musica italiana.

farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Icaro, un classico.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco sarà colorato.

0: talk about.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
1: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Laura non c'è. Viva l'Italia!
2: È andata via.
1: Solo musica italiana.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro, novità.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 783862.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La K, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La K, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La K puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Uno per uno.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Socatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. La cronaca: un incidente in mattinata lungo la via Emilia all'altezza dell'azienda Paesani. A venire a contatto per cause ancora in corso d'accertamento sono state una Fiat Panda e una Vespa. Entrambi i mezzi procedevano nella stessa direzione da Sant'Arcangelo verso Rimini. L'auto, dopo lo scontro, è finita nel fosso sulla destra della carreggiata, mentre il motorino è volato sul lato opposto nei pressi di un distributore di benzina. Illese le due passeggere a bordo della Panda, mentre le due ragazze sulla Vespa hanno riportato ferite più serie e sono state trasportate all'ospedale Bufalini di Cesena. Per una delle due è stato necessario l'arrivo dell'elisoccorso. In base alle prime notizie pervenute, non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi. I numeri delle truffe denunciate in provincia di Rimini, da quelle note a quelle legate al mondo digitale, in costante aumento. Per fare informazione e prevenzione, Procura di Rimini e Forze dell'Ordine hanno elaborato un vademecum presentato ufficialmente nella giornata di ieri il servizio.
2: Dalle truffe più tradizionali, come quella dello specchietto, a quelle più sofisticate, come lo schema Ponzi, utilizzato nella truffa di 80 milioni nel fotovoltaico con base riminese smascherata dall'operazione Cagliostro. Sono oltre 1.300 ogni anno i fascicoli aperti dalla Procura di Rimini per truffa, quest'anno già 520, di cui 295 contro noti, 225 contro ignoti. Da qui la scelta di realizzare un vademecum in collaborazione tra Procura, Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. I principali consigli, rivolti soprattutto agli anziani, anche se nessuno è immune dal rischio di cadere in trappola: non aprire la porta a sconosciuti, non consegnare contanti o gioielli. Banche e agenti non chiedono PIN o bonifici. Riflettere sempre, diffidare quando viene inculcata un'urgenza emotiva, non cliccare sui link ricevuti via SMS e chiudere le conversazioni sospette. E infine chiamare un familiare o l'ente di riferimento con un'utenza telefonica diversa e rivolgersi sempre alle forze dell'ordine.
3: A presentare il lavoro il procuratore della Repubblica di Rimini, Elisabetta Melotti.
4: È una sintesi delle varie tipologie di truffe, anche se su tutto ciò vi è già un'attività di informazione da parte di tutte le forze dell'ordine, e di redigere insomma una sorta di vademecum che abbia anche una impaginazione di non di semplice lettura e di immediata impressione, in modo così da lanciare un altro allarme, anche tenendo conto appunto dell'evoluzione che l'intelligenza artificiale porterà anche in questo settore criminale, proprio per incrementare l'attenzione delle persone su questo fenomeno. Nasce dall'esigenza su cui ci si scontra quotidianamente quando arrivano denunce sempre più frequenti di truffe, quando il meccanismo per carpire la fiducia delle persone è sempre più raffinato e quando spesso dietro alle truffe ci sono organizzazioni o comunque sistemi anche internazionali che rendono estremamente complesso, quando una denuncia non è tempestiva, riuscire a recuperare in particolare il denaro che è stato carpito.
1: Si è conclusa ieri una maxi operazione antidroga condotta dagli investigatori delle squadre mobili coordinate dal Servizio Centrale Operativo. Obiettivo: rafforzare il controllo nelle zone più sensibili per prevenire episodi di violenza anche tra minori. L'attività ha portato complessivamente in tutta Italia all'arresto di 1.335 persone, 31 minorenni, e 2.358 denunce, 142 minori. Sequestrati anche 450 kg di droga. In provincia di Rimini, dove sono state arrestate invece 16 persone, di cui 3 minorenni, sono stati 35 i denunciati, 9 dei quali under 18. Sequestrata anche una pistola Beretta ed elevati quantitativi di droga, quasi 20 kg, 11,1 di marijuana, 7,3 di hashish e 66 grammi di cocaina. È stato inaugurato il secondo tratto del nuovo viale Ceccarini a Riccione, tra viale Gramsci e l'incrocio con viale Dante. L'amministrazione comunale aveva annunciato che questo segmento strategico sarebbe stato completato entro il 31 maggio e l'obiettivo è stato centrato, garantendo così la totale fruibilità per l'avvio della stagione balneare. Si tratta di un intervento che complessivamente è costato 10 milioni di euro. Buona la prima ieri sera per Vasco Rossi, che ha riempito lo stadio Romeo Neri di Rimini con il suo sound check davanti ai 24.000 fedelissimi del suo fans club. Inizio puntuale alle 20.47 per un concerto che si sono goduti anche i migliaia di appassionati assiepati fuori dallo stadio. Per via delle chiusure, qualche complicazione invece per la viabilità. Lo stesso Vasco ha pubblicato sui suoi social network subito dopo il concerto un ringraziamento alla città e ai fan in attesa della data zero del tour, attesa questa sera sempre al Romeo Neri, ovviamente sempre sold out. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi i titoli del notiziario. Missile iraniano sulla base in Kuwait, ferite 5 militari americani, mentre sono ancora in stallo le trattative tra Stati Uniti e Iran. Sul ponte del 2 giugno pesano i ritardi sulla linea ferroviaria del Brennero e la chiusura del valico autostradale per una manifestazione ambientalista. In ritardo, quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026, criticità soprattutto al centro-sud. Da oggi scatta l'obbligo di dichiarazione se si proviene da Congo e Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarmismo, dice il Ministero della Salute. Buongiorno da Antonella Mitola. Missile iraniano su una base in Kuwait, feriti 5 militari americani, mentre restano in stallo le trattative fra Stati Uniti e Iran. Sentiamo Massimiliano Cochi.
2: Proprio quando l'accordo sembrava ad un passo, la bilancia diplomatica tra Washington e Teheran è tornata a puntare verso la guerra. Il vertice convocato da Donald Trump alla Casa Bianca si è concluso con un nulla di fatto. Stringeremo un accordo soltanto se questo sarà vantaggioso per gli Stati Uniti, è stata l'unica dichiarazione al termine dell'incontro. Il negoziato per la pace e la tregua in corso sono dunque sempre più a rischio. Nella notte l'Iran ha sparato un missile contro una base in Kuwait, ferendo 5 militari americani e danneggiando gravemente 2 droni. Reaper. Questo mentre i media iraniani annunciavano che una nave proveniente dal Brasile è riuscita a deludere il blocco americano e raggiungere un porto sul Golfo Persico. Ora ci sarà da attendere una risposta degli Stati Uniti e capire se si tratta solo di schermaglie. A tenere aperta la porta alla trattativa è il presidente Masoud Pezeshkian. In una telefonata con l'emiro del Qatar, Al Thani, ha detto che l'Iran è pronto ad un accordo dignitoso per porre fine alla guerra. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ora siamo alla guerra in Ucraina, la NATO resta in allerta mentre questa mattina i voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un presunto drone. Sentiamo Marco Burini.
3: Si trascina da 1557 giorni la guerra tra Russia e Ucraina e non conosce tregua. La scorsa notte Mosca ha preso di mira Zaporizhia, un ferito grave, la regione di Sumy, gravi danni, e il distretto di Poltava, danni e feriti. Kiev ha bombardato le infrastrutture petrolifere in diverse zone della Russia e nei territori occupati. Intanto tiene banco il drone russo finito su un palazzo in Romania. La continua grave violazione da parte della Russia dello spazio aereo europeo rafforza solo la nostra determinazione a sostenere l'Ucraina, dichiara la rappresentante per la politica estera dell'Unione, Kallas, annunciando un aumento delle sanzioni. La guerra di aggressione russa mette a rischio la sicurezza europea, dice la presidente del Consiglio Meloni. È una donna, quindi non potrebbe certo trattare con Putin, così la liquida il dittatore bielorusso Lukashenko. Stamattina a Monaco di Baviera voli sospesi per l'avvistamento di un drone. Poco fa sono ripresi. Marco Burini, linea allo studio.
1: In Libano intanto la tregua continua ad essere violata, i terroristi di Hezbollah rivendicano un lancio di missili contro Israele che intensifica i raid aerei e l'offensiva di terra. L'UNICEF denuncia in una settimana morti o feriti 77 bambini. Maurizio Dischino.
4: Da una parte Israele intensifica i bombardamenti e avanza in Libano. Dall'altra i miliziani libanesi filo-iraniani Hezbollah proseguono con gli attacchi contro Israele. Ogni parte accusa l'altra di aver violato il cessate il fuoco proclamato il 17 aprile. Hezbollah questa mattina ha rivendicato il lancio dei razzi di questa notte contro la città israeliana settentrionale di Kiryat Shmona. Hezbollah ha affermato di aver lanciato razzi in risposta alla violazione del cessate il fuoco da parte del nemico israeliano. Stamani i militari di Tel Aviv hanno ordinato l'evacuazione degli abitanti di 7 villaggi libanesi del sud, dichiarando che alla luce della violazione del cessate il fuoco da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah, le forze di difesa israeliane sono costrette ad agire con decisione. 3 persone uccise stamani in 3 diversi attacchi israeliani nel Libano meridionale. L'UNICEF ha denunciato che in una sola settimana, secondo le notizie, 77 bambini sono stati uccisi o feriti in Libano. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: È scattato il ponte del 2 giugno, bollino rosso sulle autostrade, blocco totale del Brennero fino alle 20 per una manifestazione ambientalista oltre il confine austriaco. Sentiamo Franco Rossi.
5: Dalle 10.30 il divieto di circolazione è stato esteso a tutti i veicoli a partire dal casello di Vipiteno in direzione nord. Lunghe code si sono fermate lungo l'autostrada A4, considerata l'alternativa per raggiungere l'Austria. A peggiorare la situazione anche i rallentamenti sulla linea ferroviaria del Brennero tra Peri e Dolcè per i danneggiamenti dell'infrastruttura da parte di ignoti. Treni, alta velocità, intercity e regionali possono registrare ritardi fino a 100 100 minuti. Treni regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Bollino rosso comunque su tutti i principali tratti autostradali per il ponte del 2 giugno. Saranno oltre 14 milioni, secondo Federalberghi, gli italiani che ne approfitteranno dormendo almeno una notte fuori casa. Di questi il 90% rimarrà in Italia, si orienterà principalmente su destinazioni marine. Franco Rossi, linea allo studio.
1: In ritardo quasi 2 milioni di visite ed esami nel 2026. Nei primi 4 mesi di quest'anno, miglioramenti in 16 regioni, restano criticità al centro-sud. Lucia Scione.
6: Prima le buone notizie: in 16 regioni su 21 migliorano i tempi di attesa per le visite, in 15 su 21 quelli per gli esami. Poi quelle meno positive: nei primi 4 mesi dell'anno quasi 2 milioni di indagini mediche, consulenze specialistiche, risonanze, TAC, ecografie sono state erogate oltre il tempo massimo previsto dal decreto taglialiste. La Liguria risulta essere la regione più virtuosa, la Puglia mostra iniziali incoraggianti segnali di ripresa, ma continua a mantenere percentuali di rispetto dei tempi inferiori alla media nazionale. Il quadro si fa tinte fosche per 6 regioni, tutte al centro-sud, circa l'appropriatezza delle prescrizioni. Basilicata, Campania, Molise, Calabria, Lazio e ancora Puglia registrano un uso elevato del codice non urgente per le prime visite, che fa slittare ovviamente i tempi di prenotazione. Altro elemento, la dispersione delle ricette. Una su due si perde, non si traduce in esami effettuati, il che può voler dire che forse le prescrizioni non erano necessarie, ma anche implicare che i pazienti hanno fatto ricorso al privato per lungaggini del sistema sanitario nazionale. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il presidente Mattarella ha conferito motu proprio l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana ai 3 sommozzatori finlandesi Sami Pakarinen, Jenny Westerlund e Patrick Gonquist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei 5 subitaliani che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Oggi a Genova i funerali della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal. Da oggi scatta l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto da Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di Ebola. Nessun allarme, dice il Ministero della Salute. Caterina Dall'Oglio.
7: Nessun allarme, ma un ulteriore passo nella direzione del contenimento di una situazione sanitaria delicata che merita la massima attenzione internazionale. Con questa motivazione il Ministero della Salute comunica che da oggi in Italia vige l'obbligo di comunicare l'arrivo diretto o indiretto dalla Repubblica Democratica del Congo e dall'Uganda, dove è in corso un'epidemia di virus Ebola. Dovranno farlo anche tutti coloro che sono passati da questi due paesi negli ultimi 21 giorni. Il Ministero ha già pubblicato la circolare applicativa delle norme contenute nell'ordinanza. Continua anche la quarantena all'Istituto Spallanzani della dottoressa di Medici Senza Frontiere, rientrata dopo essere stata esposta al virus. Per adesso non presenta sintomi né segni di aver contratto la malattia. Il test eseguito su di lei è risultato negativo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto dal ceppo di Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. Il paese africano ha comunicato che il 27 maggio un paziente guarito e ha lasciato l'ospedale. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: A Bordighera arrestati il compagno e la mamma della bimba di 2 anni trovata morta nel febbraio 2026. L'accusa per entrambi è di maltrattamenti aggravati dalla morte della bambina. Secondo la CGIA di Mestre, imprenditori e lavoratori autonomi versano il doppio dell'IRPEF rispetto a chi percepisce redditi da lavoro dipendente e pensionati. Sentiamo Leonardo Possati.
8: L'Italia, paese diviso tra chi paga le tasse alla fonte e chi le evita, secondo l'Associazione Artigiani di Mestre, è un luogo comune. Nel 2024, secondo la CGA, un lavoratore autonomo ha versato mediamente 8.331 euro di IRPEF, quasi il doppio rispetto ai 4.215 euro dei dipendenti e ai 4.006 euro dei pensionati. Un divario che si spiega con redditi dichiarati più alti, ma anche con minori detrazioni rispetto ai lavoratori subordinati, come spiega Paolo Zabbeo dell'Ufficio Studi della CGA.
9: Dire che gli autonomi sono un popolo di evasori è una semplificazione inesatta e dannosa. La stragrande maggioranza di artigiani, commercianti e liberi professionisti lavorano ogni giorno rispettando le regole, ma l'idea che i dipendenti e i pensionati paghino per tutti è una narrazione fuorviante.
8: Resta però il tema dell'evasione. Se dove il fisco preleva alla fonte l'infedeltà fiscale minima, tra gli autonomi la propensione all'evasione, stimata dal Ministero dell'Economia, si attesta intorno al 60%. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Questo era l'ultimo servizio. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mitolo. Una buona giornata.

0: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
1: E la parola sulla quale ci fermiamo oggi è la parola riservatezza, prendendo in considerazione un fatto che sta sotto gli occhi di tutti, e cioè sta diventando quasi una condanna disporre di tempi cosiddetti morti, avere momenti in cui non siamo ossessionati da qualcosa da fare o da un obiettivo da raggiungere a tutti i costi. Peggio, quando si arriva a essere quasi dei tarantolati, presi dalla mania di esporci senza ritegno per raccattare qualche like. Sicché, piuttosto che preoccuparci di rispondere alla domanda «chi sono io per me o per le persone con le quali entro in contatto?», piuttosto che questo, siamo impegnati a rispondere a un'altra domanda. Come appaio io online? Che idea si fa di me oggi chi sbircia il mio stato su WhatsApp o legge la mia storia su Instagram? Insomma, in un mondo nel quale l'apparenza è diventata l'ottavo vizio capitale, resta poco spazio per la riservatezza e per le persone riservate. Eppure, penso che sarebbe disumano, è disumano, negare a una persona e negare a se stessi spazi di riservatezza esclusivi, spazi che a me piace considerare come spazi di cura di sé, prima di tutto, veri e propri santuari nei quali ciascuno di noi mette al sicuro tutto ciò che lo rende unico, al riparo da etichette, al riparo da giudizi. In una società come la nostra, la riservatezza serve per...

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
2: Radio Icaro.

curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Radio Icaro

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: FM.
1: Ciao.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti a questa nuova puntata insieme con Dance 80, il mondo della dance anni 80, i grandi classici e non solo che vi aspettano nei prossimi minuti. E noi siamo pronti a partire, lo facciamo con Africa Bambaataa e UB40. Questa è Reckless.
2: Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

singolo del 1988 per Africa Bambaataa, DJ storico dell'hip hop e dell'electro boogie, cresciuto nel Bronx, uno dei massimi esponenti del sound system, sempre in competizione con i gruppi del Queens e di Brooklyn. Ritrovato con Reckless insieme alla formazione degli UB40, in arrivo adesso un disco da primissima serata, dai BPM più lenti. Il progetto è quello di Cadence, per i fratelli Peter e Paul Micioni, questa è Back in Love.

Questa è davvero molto molto bella. Siamo sicuri che è una canzone che piace a tutti, non soltanto ai fedelissimi di Dance 80. 1987, ritrovata Everywhere, la formazione americana è quella dei Fleetwood Mac. Di questa canzone ne sono state fatte diverse cover. A noi quella che piace di più è quella di Chaka Khan.

davvero una voce meravigliosa quella di Chaka Khan, adesso una formazione che noi suoniamo molto spesso e che sapete, insomma, ci piace particolarmente. Loro sono i Change, dall'album Change of Heart del 1984, una formazione tutta nuova per loro. Questa è la loro You Are My Melody.

1983 per David Bowie e la sua Let's Dance. Questo è Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, e vi ricordo la nostra web radio raggiungibile dal nostro sito ufficiale dance80.com, che suona anni 80 24 ore su 24. Dal secondo album Frantic Romantic del 1986 per Jermaine Stewart ritroviamo adesso We Don't Have To, singolo che poi è il suo principale successo, arrivando quasi a sfiorare il podio della Hot 100 di Billboard.

A Know You Got Soul, singolo di Eric B. e Rakim, della grandissima popolarità, disco che è entrato tra le 50 canzoni pop più influenti per questo genere. La rullata che lo ha reso popolare è quella del singolo You Like It Too per Funkadelic, che faceva così.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro.

100% House con Ain't Giving Up per Benny Colving e il suo progetto BNC. Con Dance 80 si continua con la House e lo facciamo nel migliore dei modi, con un classico Larry Heard, conosciuto come Mr. Fingers, 1986, da una combinazione di strumenti come la Roland Juno 60 e la famosissima TR-909, realizza questa canzone che si chiama Can You Feel It?

È del 1982 questa Two Hands Are Better Than One per i Cube. Vi ricordo Paul Griffiths la voce e con lui Rudy Trevisi e Serge May. Adesso Italo Disco con Martinelli, 1983. Questa è Voice.

Loverboy, singolo del 1984 per Billy Ocean, ottimo successo per questa canzone, rimase secondo nella Hot 100 di Billboard senza mai arrivare alla prima posizione. Ma perché? Perché era occupata dal lentazzo per eccellenza degli Wham, Careless Whisper, e quindi non ci resta che ascoltarlo anche qui a Dance 80.

Steve Mancia dal 1986 con It's All Over the Grapevine, disco che ci porta ai saluti finali per questa puntata di Dance 80. Come sempre vi ricordo che ci trovate su internet al nostro sito ufficiale dance80.com, lì ci sono tutte le informazioni, tutte le curiosità sul mondo della dance anni 80, e poi chiaramente potete arrivare alla nostra pagina web dedicata alla radio che suona anni 80 24 ore su 24 proprio tramite il nostro sito ufficiale. Ci troviamo sui social sempre quando volete, basta cercare Dance 80 su tutti i social possibili e immaginabili e così arrivate a noi e potete comunicare con noi. E a questo punto è arrivato il momento di salutarci con l'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di The Whisper e si chiama I Can Make It Better. Da Max Alberici e Fabrizio.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

0: Anche il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
3: Solo musica italiana. Viva l'Italia!

0: posto e segnati sti nomi.
1: Viva l'Italia! Solo musica italiana.

0: baby. I dig you.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Nel giorno in cui con la Chiesa facciamo la solennità della Santissima Trinità, ci ricordiamo almeno due cose. La prima è che Dio non è un singolo, cioè non è un essere separato, diviso, che agisce da solo. E questo già è il primo giudizio contro il nostro individualismo. Che noi siamo, noi di cultura occidentale, siamo gli individualisti per eccellenza. La seconda cosa che giudica la nostra vita è l'invito che riceviamo da San Paolo in tono perentorio, imperativo: siate gioiosi. Chiediamo perdono per il nostro individualismo, per la nostra tristezza. Sono due cose strettamente collegate l'una all'altra. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: «Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò, disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità». Parola di Dio.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito, Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo. Siate gioiosi. Questo imperativo che si trova raramente nel Vangelo. Voi pensate alla domanda rivolta a Gesù: qual è il primo dei comandamenti? Il primo dei comandamenti è: ascolta Israele. E lì c'è un imperativo: ascolta Israele. Il Signore nostro Dio è l'unico Signore. Questa è un'affermazione, ma non è un comando. Amerai perciò il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. È una previsione, è una promessa. Per forza, ci sono solo io, non è che puoi amare un altro. E amerai il prossimo tuo come te stesso. Anche questa è una promessa. Tanto se ami molto gli altri, ami molto anche te stesso, perché non c'è fonte di gioia più grande che cercare l'altrui felicità, non c'è tristezza più grande che cercare la propria. Per cui in ogni modo noi amiamo gli altri come noi stessi. Magari li amiamo poco, ma sempre uguale, perché non è possibile fare differenza fra noi e gli altri, neanche se vogliamo. L'egoista non è mica uno che ama se stesso, è uno che si dà la zappa sul piede ad ogni piè sospinto. Per questo Gesù dice: chi vuol venire dietro di me prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Perché chi vorrà perdere la sua vita, chi perderà la sua vita la troverà, chi invece la cerca la perde. Non sono ordini, sono constatazioni, sono, come dire, questi saranno i risultati. Non è che io vi do un ordine, se non lo eseguite poi vi meno, non c'è bisogno, vi menate da soli, mi dispiace che vi diate la zappa sul piede. E penso a Gesù che piange alla vista di Gerusalemme e dice: quante volte avrei voluto raccogliere i tuoi figli come fa la chioccia con i suoi pulcini, ma non avete voluto, ma non avete voluto. Siamo propensi a pensare a un Dio che ci misura e poi ci castiga o ci premia. In realtà è un Dio che si inginocchia davanti a noi e ci supplica. Con questo imperativo categorico di un uomo focoso come San Paolo: siate gioiosi. È una penitenza grandissima. Ma è una penitenza fruttuosa. È credibile un prete che viene a dire la messa col muso? Penserete che ha voglia di celebrare la messa? È credibile un uomo che va a lavorare col muso senza l'entusiasmo del lavoro che fa? È credibile un uomo che lavora, una donna che lavora, che vive soltanto in attesa delle ferie? Siate gioiosi. Due genitori hanno un bambino che a scuola non riesce. Abbiate gli stessi sentimenti. Cioè, va bene essere tristi delle sue sconfitte, ma fatevi coraggio a vicenda. Non è riuscito, ha preso un brutto voto a scuola, viene a casa, sorridi e incoraggialo. Anche perché tu gli dai del cretino, lui si abitua a fare il cretino e dopo te ti tiene un figlio cretino per tutta la vita. Che guadagno. E gli hai detto te che è cretino, si è adeguato, ti ha obbedito. La gioia di accogliere una moglie o un marito, di saltargli al collo quando apre la porta, anche se nel tuo cuore c'è un po' di rabbia nei suoi confronti, perché il Signore mica ci ha comandato di essere sinceri, ci ha comandato di dire la verità. E se io penso che quel battistero è verde e vi dico che è verde, lui non è verde però. Io vi dico la mia impressione, ma non è la verità. Sono stato sincero, vi ho detto che è verde, ma non è verde. Se io dico a un figlio che è cretino perché ha preso un brutto voto, dico una bugia. È un bambino a cui è successo un incidente, è un bambino a cui una cosa è andata male, ma non è un cretino. È un bambino che è stato sconfitto. E se già lui è stato sconfitto, io gli aggiungo anche questa parola, questo insulto. Mi ricordo, ero stato bocciato un esame in università. E quando sono venuto a casa mi scappava anche da ridere. Per cui la mia mamma me ne ha dette di tutti i colori, perché oltretutto diceva, vedi, non gliene frega niente, ride anche. L'emozione fa questi scherzi. Un giorno ha raccontato questa cosa a un frate e lui l'ha gelata. Gli ha detto, non avrete mica sgridato Angelo. Lui ha studiato, si è preparato, è andato a dare l'esame, gli è andato male e per giunta voi lo sgridate anche. Abbiate gli stessi sentimenti. Se una persona è triste, è inutile che gli diate del cretino o che lo colpevolizziate. Se ha capito il suo sbaglio, non c'è bisogno di colpevolizzarlo. Se non l'ha capito, non lo capirà perché lo insultate. Incoraggiatevi a vicenda. Come è più facile invece colpevolizzare? Dovreste leggere quello che scrive Don Bosco a proposito dell'educazione. Quando si rimprovera un ragazzo, è difficile togliere l'impressione che noi facciamo per sfogare la nostra passione. Quanto è più facile rimproverare che pazientare? Quanto è più facile rimproverare che sopportare, che incoraggiare, che avere compassione per i momenti difficili che noi tutti attraversiamo. Siate gioiosi. Come mi sembra bello questo invito di San Paolo. E come facciamo a fare comunità se non siamo gioiosi? Guardate che non esistono soltanto i diritti del singolo, esistono anche quelli della comunità. Noi diciamo che in certi paesi vive la dittatura. Forse dovremmo dire che vige il diritto della comunità. Perché il diritto del singolo e il diritto della comunità, il diritto della comunità si potrebbe chiamare anche dovere. Noi diciamo che la parrocchia è una famiglia. Ma io quando la sera non mi fermo a cena, dico, Giampaolo, stasera non ci sono a cena. Noi siamo una comunità, una famiglia non fondata sul matrimonio, che le famiglie non fondate sul matrimonio le abbiamo inventate noi, perché non sono fondate sul matrimonio, ma sull'adesione a Cristo, che anche le famiglie fondate sul matrimonio dovrebbero essere fondate sull'adesione a Cristo, perché altrimenti come fanno a essere dei sacramenti? Però io stasera se vengo a messa bene, se non vengo è lo stesso, non è che dico stasera non ci sono. Ma allora è vero che noi siamo una famiglia? Se io vado a messa tutte le domeniche dove mi pare, dove mi capita, senza spiegare il perché a nessuno, davvero sono parte di una comunità? O sono uno che va a prendere la sua messa? La festa della Trinità, della comunità di persone, così in comunione da essere in realtà uno solo. Quanto individualismo c'è in noi, anche nel nostro modo di vivere la fede. Anche nel nostro modo di vivere la fede. Allora chiediamo al Signore che ci illumini, che ci guidi e soprattutto che ci dia quella gioia che è la testimonianza più efficace che davvero abbiamo incontrato Gesù. Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio, ma dove si vede che me ne importa che Dio ha dato il suo figlio per amore? Se tutto il resto mi turba, e questa cosa che Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio non mi riempie di gioia, come se fosse una cosa irrilevante, insignificante. Se quelli che vivono con me la stessa fede non sono dei fratelli a cui tengo, la festa della Trinità è preziosa. Davvero ci possa donare il Signore quella gioiosità di cui parla San Paolo, che ci viene ordinata per conto del Signore.

0: figlio di Dio, nata dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo. Adoriamo e benediciamo la Trinità, principio e sorgente di ogni bene, elevando la nostra lode al Padre che ci ha creati, al Figlio che ci ha redenti, allo Spirito Santo che ci conserva nell'amore.
1: Diciamo insieme: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'unità dei credenti in Cristo, la Trinità divina, modello supremo di comunione e perfetta armonia, ispiri alle comunità cristiane percorsi di piena riconciliazione nella verità e nella carità. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascolta.
1: Per i politici, gli amministratori governanti, la dignità della persona umana, creata immagine di Dio, ispiri e motivi le loro scelte, affinché siano sempre orientate al vero bene delle persone a loro affidate. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per le famiglie cristiane, sappiano custodire il dono della vita e testimoniare la bellezza dell'unione sponsale che il Padre ama e benedice, il Figlio rende pura e santa, lo Spirito Santo ravviva e consolida. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per la nostra comunità, ognuno si accosti con fede viva al sacrificio eucaristico, offrendo al Padre se stesso e i bisogni del mondo, in unione con Cristo Signore, presente nel pane e nel vino, che lo Spirito santifica e consacra. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Concedi, o Trinità Beata, che la nostra vita sia un inno di lode perenne al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, e tutta la creazione canti la tua gloria nei secoli dei secoli.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore, no.
1: Radio Icaro Rubicone.

0: Oggi è bella,
1: Eh sì, ma tanto la vorrei rifare da capo.
2: Voglio la rifacciamo, per favore.
1: È la quarta volta, hai capito? Non ce la faccio più.
0: Il mischio è andato bene.
1: È la quarta volta che la rifacciamo. Tu sei bravissima, sei la nostra cantante preferita e ci hai fatto venire l'esaurimento nervoso.
3: Buone.
1: Basta,
3: io aspetto il mixer, quindi...
2: Io lo dico per il bene di tutti, però, mica perché... No, ma...

0: The New Afro for New Generation.
1: World Music FM.
2: Etno Dance.
1: World Music FM.
3: Wow. Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.